0: dimentichiamo il pesce. Dai pesce, spiegati, parla tu.
1: Esatto,
0: esatto.
2: Último temita de este set de DJ Turco in the Mix. Después arrancamos con saludos, mensajes y programados.